0: Non sa e non sai niente.
1: Sorriso stridente dal cappuccio nero.
2: Te chien toi, te qu'un chien, e même pas. Dov'è la tua casa? Ed anche il caso ante me. Trova il tuo posto, stai dritto, a posto.
3: Chien della classe, io sono terra.
2: Sedentario di un viaggio che parte lontano, nel ritorno già scritto di un cerchio imperfetto. Chi ne sei fermo, chien?
3: Cosa nascondi nelle tasche vuote? E a chi le hai rubate le tue false speranze?
2: Che consumi la tua vita, forza di mangiarla, smagrisci di rabbia. Saint-Jean-Mi la Montrée.
3: Ferma, ti aspetta.

due metà che non fanno due metà. Due metà fanno sempre più di uno.

0: faccio solo lui per mamma, lui c'è promesso che ho di quelle
1: traps and trap me, I got out. Standing government line.